0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
6: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
5: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
10: Tipo zero sprechi, zero residui.
11: Arrestare terra a terra.
12: Scusate.
13: Per sostenere chi se ne prende cura.
14: Non provateci a casa.
15: Ci teniamo a risparmiare le energie.
14: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
16: Perché al pianeta teniamo un mondo.
17: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
18: It's a coming of age, turning the dock your page. I like fate, I'll take the bait, but wait, what if dreams are just dreams until they're not?

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.

come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Gesta. Ti prende corpo e mente e ti stravolge a volte. Io non ho bisogno d'altro, né di droghe né sostanze. Potere della ritmica di una chitarra funk. Sente il basso come pompa, come spinge nelle casse. È uno sbarro per la mente, questo è puro ritmo funk. E se non ti dice niente, tu chiudi gli occhi e balla come fosse James Brown.

0: la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: Musica Radio.
1: La città che cambia.
0: Musica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente
1: unica,
0: unica,
1: unica
0: radio, app.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: Take a second to hear and then ponder. Why are we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Well, people die young. The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abuse.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione

0: favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
1: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
0: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
1: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
0: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 7:01.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci, e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo, e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto

0: Quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
1: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
0: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
2: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
4: What's up, it's Trey Wise, and you're listening to my brand new track, Unstoppable. Featuring Ukrainian

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Le 7 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio, la nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kane e Frattesi. A inizio ripresa perla di Olise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio. Raccontiamo.
10: Mua. La città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8:33.
3: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Oh, yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
10: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
11: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
12: Raccontiamo la città che cambia.
13: Unica Radio.

crederci. Fin quando ho fatto 16 non potevano credere che un 12 anni a vendere faccio di un bravo guaglione questi sbirri pecore. Vi ho fatti già da bambino, ora sto a godere. Ero soltanto picciril quando

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Take a look inside.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto?
3: Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa.

0: Costruiamo insieme una nuova casa amica.
1: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
6: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
7: Sono Francesco, lavoro e la mia canzone preferita è Gli Angeli di Vasco Rossi.
6: You Play, la tua musica su Unica Radio.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9:30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere: restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: chiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: I'm Anima.
3: I'm Ellie Goulding.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di

0: fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Unica Radio,
6: la città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Il brano è del 2002 ed è tratto dall'album Escapology. Vieni e tienimi la mano, voglio toccare la realtà. Non so se ho capito il ruolo che mi è stato dato. Mi siedo e parlo con Dio e Lui ride sentendo i miei piani. La mia testa parla in una lingua che non capisco. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Feel di Robbie Williams.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Ha arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One, two, three, let's go!
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.
10: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo questi strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Diciamo, ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali INPS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione eccetera, però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale, dalla farmacopedia per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot, fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi
2: anche
1: sembra,
2: di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team, quindi.
1: E che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso, noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 12, 3 minuti. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Oh, yeah!

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura, il servizio.
2: Il 17 e 18 ottobre, ULASAI ospita una tappa di Monumenti Aperti 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Per un intero fine settimana, studenti e volontari accompagneranno residenti e visitatori alla scoperta di chiese, luoghi storici, testimonianze artistiche e siti naturalistici del Borgo Ogliastrino. Un'occasione per conoscere il territorio attraverso il racconto di chi lo vive e per riscoprire il patrimonio locale con uno sguardo rivolto alla comunità e alla partecipazione.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Ploag sarà tra i comuni protagonisti dell'edizione autunnale di Monumenti Aperti 2026. Per l'occasione, il paese aprirà le porte dei suoi principali luoghi storici, religiosi e culturali, con visite guidate curate da studenti e volontari del territorio. Un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale, attraverso il racconto diretto delle comunità che ne custodiscono la memoria e l'identità.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Il 31 ottobre Nuoro ospita l'ultima tappa sarda della 30ª edizione di Monumenti Aperti. La manifestazione invita a riscoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città, attraverso l'apertura e la valorizzazione dei suoi luoghi simbolo. Un appuntamento che conclude il calendario regionale 2026, affidando ancora una volta a comunità, studenti e volontari, il racconto dei beni e della memoria del territorio.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album X e Y. Quanto ci vorrà ancora prima che io riesca ad entrare? Prima che tutto inizi? Prima che io cominci? Quanto ci vorrà ancora prima che tu decidi? Prima che io sappia cosa si sente? Dove? Dove vado? Se non hai mai provato, allora non lo saprai mai. Per quanto ancora dovrò arrampicarmi su da questo lato di questa mia montagna? Guardo lassù, osservo la notte, i pianeti si muovono alla velocità della luce. Vieni su, vieni su questi alberi. Ogni possibilità che ottieni è un'occasione. Per quanto ancora potrò stare con la mia testa bloccata sotto la sabbia? Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Speed of Sound e Coldplay.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Le 12 e 32 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti. Per come sono fatto, per come siamo fatti, lo dico io.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Anna, ma quale prendo?
3: A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, this is Peter Lord and you're listening to my new song Go.
3: Go, go, go.
2: On your favorite radio station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Raccontiamo. La città

unica radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hammam al-Hammami, è omanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano due feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, ho fatto la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Sono cose, ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale. Dalla farmacopedia, per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot. Fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio, sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dalle utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà come si dice, importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di, come si dice, di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Unica Radio.
5: Hey, this is Chapter & Verse, this is my new single, Want to Love.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: l'unica radio.
1: Rolli, EP, Molly, Nolin.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album It's Time. Un altro giorno d'estate è venuto e andato via, sia a Parigi sia a Roma, ma io voglio andare a casa. Forse circondato da un milione di persone, io mi sento ancora tutto solo. Voglio solo andare a casa. Mi manchi, lo sai, e ho tenuto tutte le lettere che ti scrissi, ognuna una riga o due. Io sto bene, piccola, tu come stai? Te le manderei, ma so che è assolutamente abbastanza. Le mie parole erano fredde e piatte, e tu meriti più di questo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Home di Michael Bublé.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: One, two, three, let's go!
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 15
2: e un minuto.
1: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo
1: la città che cambia. La città che cambia.
0: Unica Radio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Siamo la città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 15:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu. Trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice esco.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
6: Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.
8: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app,
8: unica radio,
9: la città che cambia.
8: Unica radio,
10: raccontiamo la città che cambia.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, o la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo costruire strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ci sono cose, ad esempio le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS, perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale. Dalla farmacopedia, per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot. Fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio, sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dalle utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna? sostegno?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono lì è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Ophelia Rain. Listen closely and get ready for me to haunt your thoughts while you're listening to my song, Pretty. You're so pretty.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 16:03. Radio.

0: La radio che ti fa sentire unica,
1: come te.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è tratta dall'album Mary's Boy Child. Scuoti, scuoti, Sinova, scuotilo tutto il tempo. La mia ragazza si chiama Sinova, ve lo dirò amici, l'amo. E quando balla, oh fratello, è un uragano con tutti i climi possibili. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Jump in the Line di Harry Belafonte.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 16 e 30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre due caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno. È accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Clanmontana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0 6-3. Ora il numero 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica
3: Radio App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 17 e 33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con non solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
2: Teatro Impossibile è prejau meda de si vai conosci su Sound che da fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: Oh, se sono noi, questo è su sound che ti ha fatto. Cari è su sound che si ha fatto a Bosatros. Adesso uno sound di questo sotto in porto, uno sound di questo spettacolo che non conoscete manco i spappa sabonai. Se sono noi in questo studio, che è uno studio proprio de precariavo, se ci cadete in un luogo a Satro, forse se si intende sono su gente che andra, gente che bene, gente che certara, cascetta sa de birra in chinusa, scaricare sa de scambio su, e cosa stia e ci porta Deo e Antonella Puddu che si saluta da moi.
4: Salute a tutti su, saluti Elio e a tutto questo su che si vuole ascoltare
3: Deo e Antonella Puddu se su noi e se su surte ma a roda di questo carrettone a onde si fa podcast, radio, televisione, cinema, ma non su se su spruspeduzzone si derotto su se su che annicca senza muranda se su questo su che non vale in tenuta, però dove su questo programma dove su è su un programma onde a regionare su appizzo di sa musica e tenersi a visual radio puro chi ne sa castiendi ma la fortuna su che si monti castiendi vinti puro questo bellissimo simbolo, questa bellissima cosa ventara
4: quando
3: c'è scritto insomma tenere su una mesa del grandissimo allustro questo ande sotterbi tu donante una parica di milioni di sterlina
4: ma cosa c'è quando ci dà da cabaia sta tante nuda santa pedire autografo puro
3: sì ma questo c'è gente che si bocci dopo tu tenere
4: dopo già è biodo su scudendi si a noi in bacio no lui
3: Sì, accanto a questo distributore.
4: Ehi, ehi, a questo d'uso, tu hai pure d'uso sempre.
3: Sì. E chi ne sa, Castiglione, sciri pure, chi non ci sia, su scelte, Deo, Antonella. Antonella, oi, è bestia, tenne un bestireddo, a pois.
4: A pois.
3: Pare la pimpa.
4: ma non mussio.
3: No, non mussio, ma muove si sa cosa, a questo sì.
4: A questo sì.
3: Sa pimpa mi piacere, poi tenere, secondo me, una specie di mi pare, si potrà sempre sa lingua in fuori.
4: Ehi.
3: Disabile, vero, una cani disabile.
4: Ma tu vuoi sa pimpa da si vince se traduce in sardo? Che
3: sì,
4: avevo
3: è
4: fatto...
3: tutta sa recitata.
4: È vero,
3: tutta sa recitata con Sarrai. E Deo è muburu fatto si incingio di un asilo con Altan.
4: Ah!
3: Sì, dopo connotta Altan, un grandissimo
4: signore.
3: Cosa
4: bella!
3: Grandissimo signore. Ma chi ne sa bene, non bere scelta nosu.
4: No.
3: Bere sospite che ho scomitato.
4: Bella picciocca, bella picciocca.
3: Ma intelligente pure.
4: E certo.
3: Intelligente. In i ciorbetto si portare una spezza di turbina nucleare.
4: Infatti tu sono fendo.
3: E difatti se è preobia. È preobia di sa lei. Può andare in giro con essa per stare nel supporto di armi.
4: Su attentino.
3: Dunque, sa, Antonella, pochini non uscire, poi spago in Europa che non uscire. Detta vuoi da su questo programma?
4: In questo programma, che si ha su de musica. De musica de zon, subito si inserirà da su sound, chi l'ha fatto. E dunque, sa, tu che andassi. Boga qua fuori sa questo titolo stravanao chiesti un gioco de vuoi ma questo gioco è non è che sia da scelti il lepio è un gioco venduto poi ta non altro certo giocando con su vuoi su sound
3: ha fatto su calambur
4: ha fatto su calambur a sa americana ma invece sì è vero su ca non so se sono un pastao so se sono misturato su de son su de musica de canzoni sì de canzoni sa ma canzoni tocca puro venduta sa
3: E vai cicca, cali canzone sa da portare oi sospetti te oi che si narra Sara Casari, ben arrivata Sara.
5: Oh. Saluto a tutti, grazie a me.
4: Bene l'ompia.
3: Cominciamo ad conoscere Sara Casari. Sara Casari è una giovana. È bestia di nieddu, poi te è una picciocca timida, meda, è una picciocca.
5: Mi presento spretta e da
3: è proprio, entomologa.
4: E io
3: entomologa inside.
4: A me mi pure mi piace ti spray. Infatti se ho che dedo, ma porca miseria, mi è su sempre di niente, invece mi
3: sei
4: se
3: sbabbaiola.
4: Ho se babbaiola.
3: Sara Casari, posi con Rangè Subani, shadada, fai sa psicologa. Ma se tu immaginai sposato?
5: Pane tostavo a piese.
4: Sa psicologa.
3: Ti tocca da fare così mantenne. In loco ti fanno traballo serio.
4: Oh, ma su traballo genoda manca la poi fai sa psicologa e commenta fai se terra morto. Sei un traballo che è stata ad essere per sempre, eh.
3: Naraka
4: no?
5: Sa gente si moridi. Ah. Ma forse cosa sa si moridi? Ma può andare ed essa psicologa? Tocca da te non un minimo di vita a lutta ancora.
4: Ah no, vero, sono desentito pago pago, de comprendorio.
3: Ma poi ta, cosa che non scieus bene, no, su traballo della psicologa, non è scelta se senza scurtare strodio su questa vita di Galincuno.
4: Certo che no.
3: No, punta a tras cosa spon. Mochi, sto niente seriamente, Sara, che dici scappare a Sanremo.
5: Parola.
3: E ta vai se ponai su traballo cosa tua.
5: Sa psicologa è diversa da sta terapeuta. Io sto avendo una scuola, ci sono una scuola di specializzazione, ci sono una scuola di specializzazione in psicoterapia. Però sa psicologa è bi e può dire anche lì, sa psicologa.
4: Vedo son.
5: Può fare me da scosa, sa.
3: Ponai.
5: Supporto. Devo traballo in scuola principalmente. Principalmente con i spipiosi, spipiosa, non per forza con pipioso cidene, te calincuno, insomma, calincuno una difficoltà, te calincuno un problema, non per forza. Per con pipioso. Classes interas,
4: Chi sarebbe? Ascolta, ma quei maestasa non traballa.
5: Se ne ha bisogno.
4: Non ponai, Moi cancuna amata, però secondo me. No, Donaro, moi senza
3: di. Ma tu pure traballa se ne si scola.
4: Devo fare sul laboratorio su scuola e di fatto si biu quando un lompi in si psicologa sa. O pedagogista sa.
3: Torna da noi pedagogista.
4: Mi ci avessi guarda. Is pedagogista sa. Psicologa sa. No, tocca a te si gatta un altro nome nel gusto do straballo. Sai, vedessi su son difficili.
5: No, sono ormai. Maestra è vero, maestrellina, questo può essere maestra conca.
4: Maestro de conca.

0: in difficoltà ed è una ma poi t'hanno fatto una volta su mese due volte su mese a Tobio su con un suo psicoterapeuta che però aggiuda a difficoltà di chi deve
1: Antonella posso dire una cosa però
0: è una radda
1: senza offendere nessuno su poi t'ha un saffida a mia puscetti con notto maestà sbrava e maestro sbravo. C'è sti denari pure che sa gente non vuoi che tu prangi pure che sto traballo mio e sto prosto stato e sto mondo adesso Zoranta fa questa maestra in scuola ma secondo me sti pure Zoranta di bocca ai gozzina dei scampo su po' me po' me hai gusto su psicologo su non è che uno non ha tenga bisogno di su psicologo da po' bocca o due stonnellate de verda di un campo canciofa
0: però duci no però duci si deve ta penso che lui banda sei scozzinai o ammarrai in bingia con suo corpo su sesi sciogendi che lui si è inquieto che ancora non ha fatto pega sa marra vai ammarrai bisica sa capo da sa dia non ti desi pure su forza porta sa i scicauso
2: sì, Antonella non ha mai marrato secondo me
0: no con marrato tu sei agrotecnico ma con marrato fida mia
1: no pensando su se osnarende una cosa se osnarende che se uno si vuole ammarrare se vuole a traballare in suo sarto non tenere bisogno di psicologa e dunque è un traballo antagonista
0: ma io sia da po' di fare sessione si de marradura a capo decida po' tutto su
2: no diciamo cosa perici in marra babà in marra de se è sorto marra un marrando per il re però te ne ha bisogno
1: te ne ha bisogno te
2: su una rada no a me non servi di però te ne ha bisogno è marra da
1: è una teoria che dopo poco mi dà torre in corte
0: quindi desistudata lui vabbè
1: ascolta se vuoi domandare cantando stenere o sospetti nostra o è maleducazione
2: no te mi devi ricordare da dengio 31 da dopo vai 32 so
0: giovona mi do rase
1: vicciocchetta biara e des non a sera risua non è manco un parao a mente poca e stoppis da naso
0: ma te pure io fu a Frore a 30 mega 32 anni sotto già 32 non fu mega di aici
1: no
2: poi come te so
0: in trea sincera de gonca de pensamento
2: ai
1: dunque sa moi devo e ma bollisciri e ta canzone sa porta
0: certo.
1: O cominciai a ragionare con Sara Casari
2: Ah, poi c'è però una canzone di Zimutti di Quello che non ho di Fabrizio De André.
1: Che sono una specie di bluesigeddo.
2: Sì.
1: Una specie
0: bella, mi piace in me, dai.
2: Eia.
1: Dipende da questo disco quando ci vianta is indiano
0: Fiume Sancricche
1: Hotel Supramonte questo vero
2: l'indiano no? Zimuttidi il disco Zimuttidi dell'indiano
0: e di ha scritto con ma saggiuto del Massimo Bubola mi sa ricordando i mali commenti poi lo scoprire con questa tecnologia avanzata che
1: ne so questa cosa questo si è dato non ho proprio sa domo de produzione
0: di produzione apposa
1: no, non abbiamo mai più telefono prima di
0: oggi no ma non lo tenevo su noi così vai fatto un nostro su quando si offende questa trasmissione ma poi
1: sta busta portiamo di questo telefono su
0: a manovella
1: ecco su a disco
0: ah da bello su di dentro tu sai c'è tanti non mi piacenti questa cosa beccia antica a me
1: tu pensi poi gusto di sono simpatico dunque ecco poeta si scioperà proprio
0: scovia tutto
2: poeta di Andrea mi piacete lo scurto di Pitticca mi piace de su s'idea de s'album non solo de sa canzone quello che non ho è quel che non mi manca insomma mi piace de su destu
1: ascolta ma in don mudua si costumare ad ascoltare musica
2: meta
1: poi ta quando carincono dei 30 anni Nara, mi piace di Andre Bolinai che in domo si ascoltare di André
2: sì stessetti una cosa mi piace merde più brace poi te babbo questo scortata mamma questo scortata e scortanta babbo tenia uno giradischi ma non so come ti sei molti di ensar due giradischi
0: giradischi
2: furava su vrade Ante per i gravau, poco su giradischi, una sorreia, Sandeo ha cantato tutte le storie. Ah, mi da spurato, dovevo di su.

0: mio. In questo giradischi colanta solo disco da De André, Lucio Dalla, Guccini, Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, John Baez. Cioè, non riscavo di oscurtare la zanzaritta o...
1: Ma andrà bene, potà.
2: O Riccardo
1: mia,
2: Fogli.
1: Che varianta politica. In domo mia, che varianta politica. Non ci devi andare, scuso. Ci verranno 45 giros del suo discorso di Berlinguer a uno convegno. A uno convegno del de suo partito comunista. Così ci verrà. E dopo che vogliamo ascoltare musica, ci verrà così.
2: E tu cantasta a gusto, cantasta a Berlinguer.
1: Una cosa allerga, una cosa allerga. Testa andrà bene, Sara.
0: Sì, sì,
2: è vero. Bisi commenti sta musica, formata. Appunto, io cancuno ma non mi ricordo, forse sì. Cancuno che fu di spieghendi, un musicoterapeuta che non mi ricordo mai, mi ha un po' di sbagliare, ma... Che voi spiegando i commenti ai spippiuso, non è che tu desideri fai ascoltare a Marolo per forza musica po' pippiuso, sa musica è musica, nanta, poi ti ascoltai bei meda, vince sa musica che ascoltai un oso. E di fatti si bisica poi gusta d'impasta da torre di quel conto, si è fatto di quel sound.
1: Dopo quando abbiamo questa prima pippia, e sa mamma via pringia, pringia manna, con saprente manna manna, di ponemo scuffia senza saprente. E scemo questa che ti piacere e questa che non ti piacere. Una delle preferite se avviera pata pata di Miriam Macheda.
2: Ah.
1: Se ti piacere troppo, sapete. Ti sta andando una cosa, sai?
0: Saprimo io già appontendo via del campo. Voi siete in macchina e voi andando a una partita di pallavolo, dove io pallavolo a Pitticca, guidando Babbo su GD, poi te non fotono un disco su GD in macchina di André, via del campo. Ok, incomincia via del campo, c'è una graziosa, una bambina, via del campo c'è una puttana.
1: E certo.
0: E vuoi voi ci devono chiama intendio. Babbo, che te le nai puttana? E mio babbo, cioè, noi. Non me da spiegazione, se non fu d'uno.
1: È una maniera di non è graziosa.
0: No, istuna ci si divertiti.
2: Ah!
1: E questo da spiego come te imparo.
2: Però a riscosa, questa.
1: E quando un commenso a mi divertire, Deus, se da domanda.
0: No, poi te vai a tutto su d'uno. Cioè, non fu d'una. Questa istuna ci si divertiti. No. Cosa sono ci si divertiti? Ah. E devo comprendio che non depio a barra in cui amorica
2: Che non fu o divertimento o spazio che andava.
0: No. O comunque non mi importava su divertimento, purtroppo insomma.
1: Non fia cosa vuoi.
0: No.
1: Non fia cosa vuoi.
2: Non fu cosa di indagai, di brusso, di scorroponai.
1: Dunque, sa, come in sauso? Itali braccio, poi dai, moi se sono già entrato in un'altra rubrica. E ta ti piace di desfuedos di questa canzone? Ti ne ricorda sa calincono basso di questa canzone?
0: Sì.
1: E ta ti piace? In modo più sciovera.
0: No, cosa ci mi piace di Bruso? Sicuramente quello che non ho è quel che non mi manca.
1: Ecco.
0: Mi dolio per i fai un tatuaggio. Questa ti aprena de voedo so de...
1: Se non che uno pare sa tre cane.
0: Esattamente, sì.
2: O da brevia, sono un cruzza, sa.
1: Certo.
0: Una dopo fatta.
1: Ah,
2: è tacciata in noi.
1: Cioè, è mostrando il suo braccio, poi, non ti ascolta in
2: biri.
0: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Sempre in cui andavo, se. No, a tesonera.
1: È
0: dopo fatta quando sono andata a Bologna per sposare primo io.
1: Certo.
0: Mi piace su Vattuga ist una canzone aligra. Non tenne un ritmo, cioè stai abbastanza aligra. Devo tante andare
1: da cantare.
0: Fai da cantare, è facile fare suonare con sa chitarra, è facile da cantare proprio. A me mi piace cantare, però insomma, secondo me mi sa. Discretamente, secondo me mi sia. A me non mi piace da essere mamma o adesso. No, non ci vai nuda. No. Devo su ci va e donaro. Secondo me mi. Sì, mi arrangio.
1: Ah, andare.
0: Sta ligra, però, è come te, gran parte del scanfonard di André, tenete un messaggio, cioè, insomma, ste contro il suo consumismo, contro le sormeres. Questione da forse metaforicamente de spastores, ma non è mio pastore. Insomma.
1: E dunque se la gatta sono pagato del frago del domo puro dentro di questa canzone.
0: Sì, sì.
1: Ascolta, de tanno schistionende. Quando ebbe sia questa canzone?
0: 1971.
1: In 71 tu non fai sta manco un pensamento de,
0: no.
1: De babbe mamma.
0: Conudda. Conudda. Non fu rinti manco goiaus ancora.
1: Ah. Però, ma si conosci anche, sì.
0: Forse si funti fidanzato quest'anno.
2: Busy.
0: C'è, è vero, sto pensando non c'è mo,
2: Busy, torra, usa me sta cosa che mi piace. Funti tutto i data, si nomini, si canduno, si cogliata canduno. È sempre tutto concordato, no? Sono sin da cattauso, ma...
1: Soltanto ci dà ancora un bello vago terrorismo in giro. E pianta ha fatto, si attentava a suo papà. E anta sparao a su polacco.
0: Tutto torra, te. Ora un po' giornale, cioè mi schino.
1: Su mese e maio. E anta sparao. Ali agcia, zizio reale. Che verrebbe sia bisura in macu, si vianta bius, si vianta.
0: Ah, io su di ha perdonato, su papa gli ha perdonato. Amarolla.
2: Sarti tu
1: a perdonare.
2: Sì.
1: Cioè, questo ci fanno papa, non è che.
0: Certo.
1: Oh. Papa, questo papa ci ha fatto cosa smeda, conoscere la gente della banda della Magliana, tenere a Marcinkus, ci ha fatto un terraio ai Goddo a Santa Pollinare.
2: Come te che si è riata questo, che poi pare di che si è accappiato con tutto su conto quando si sparesse a Emanuele Orlandi.
1: Non mi dà la
2: cosa. Questa banda della Magliana, Enrico te chi vuole. Comunque guardante che stavo in terra un cresia.
1: E ti dirà Renatino.
2: Se lo
1: dunque sapere un papà che ci ha fai cosa a me era questo papà. Con il Banco Ambrosiano. Era proprio un grandissimo teologo proprio.
2: Ma non.
1: CBM in quest'anno e ha fatto suo primo computer po' de massa, Osanna, po' tutta sa gente.
0: Ah.
1: E dunque, Deo, ricordo quando il suo primo caputento Deo fiata in su 90 e naramos ancora te lo batto a macchina.
2: Sì. Sono 90, sì.
1: Quando dobbiamo scrivere una cosa, lo batto a macchina. Allora. E ci verrà sta gente con il primo computer. Secondo me, Bosato, se si è mai scritto a macchina?
2: Conduito, ma via rispondere. Cioè,
1: sa gente, quando teneva sta tastiera, pistara, sfasciare tutte queste tastiere.
2: E sape due, anche dall'assa.
1: Ah, beh, non ne può
2: uscire. E cos'è non dovessi dar pillo tutta questa cosa?
1: A Castiglion Fibocchi, cos'è vera sta cosa che ha fatto questa perquisizione in domo del liceo Gelli? Ci viera MTV, ti ha rotto gli esperti a Rusia Snasciata.
0: Più MTV da poco notto.
2: Vuoi già in mezzo spacciata.
1: E comincia ecco su Giusasco Notto su CD.
0: Sì.
1: Che bolina è compact disc. E ci viene tavolo e Walkman con girendi su CD che sartiara sempre. Però, ma e in modo uscisi ta sempre ti CD.
2: Aita.
1: Poggi poca i scauso.
2: A poi vuoi donai? Poggi poca i spicciò il puro.
1: Poi spicciò il puro.
2: Metta ma si fatta
1: regola. Poi mustaioni spuro.
2: Luggerrai. Metta ma si fatta regola, dai. Che tu dudenia, puta frate mio, mi ha regalato tutto questa sconcordia. E dudenia, bastata che tu incrupessi, si pago pago.
1: Fi appeso del souvenir che quando il souvenir si arteata e poi se lo sono orrendo ascolta il souvenir succede se deve piegare a goretta
2: certo come se antico e poi andata direttamente o ad ascoltare in internet
1: liquido. Ascolta con danno se vi ha morto Bob Marley. Se vi ha morto Bob Marley dammi da ricordo fermo a supremanno del liceo. E ci viene una compagna di scuola mia, Betty Sinarara. Betty. Una gira noi bene a scuola.
0: Bob Marley.
1: Il lutto.
0: Tu conosci Ada?
1: No, però si va era.
2: via respirata.
1: E mancare una gira di scuola. E quando è tornata, Dante domandava, certificava un medico. No, non ero malato. Femmo l'ultimo bombarle.
2: Di assentio.
1: Sì. Come ti, che deve essere morto una persona stretta proprio da
2: parenti.
1: E anti vatto sul referendus dell'aborto.
0: Ho esistito un anno.
1: Noi pensiamo che no, ma se tu fonti niente di questa regia,
2: devo
1: pensiamo che via da innanzi.
2: Devo pure prima.
1: Ma questa regia sentiamo questa cosa. Tu potessi.
0: Tu mi sono venuto su 78. Forse si sto confondendo mi con su divorzio.
2: Con 78 fu su divorzio.
1: Forse del saborto è tutto. Che mentre ricorci via Sabonani mi pannella. Ti ricordo come si inserì a pannella de nomine
2: dell'omingio Giacinto
0: Marco.
1: No, Giacinto via suo nome. Marco era Sall'omingio
2: Giacinto vuole suo nome, insomma.
0: Che è per Sall'omingio?
1: Il soprannome
0: Sall'omingio.
1: Ah, ahí c'è una
2: cosa. Come te
0: chiamerai? No, sono su Panigio.
2: Panigio, e non su Allomingio. Panigio, bello.
1: Questa regia si fa uscire che ci vede che c'è stato sul referendum abrogativo.
2: Sanno prima,
1: poi conferma questa legge 194. Poi sul referendum in Italia è scelto confermativo. Minanta che sanna in antesi c'è stata una grande festa nazionale con te nasce Nicola Di Mille che mo è in regia e c'è stato questo grandissimo onore in stato su meta su mondo va in questa festa nazionale con te che nasce Nicola Di Mille, in sa data ponai in su Liechtenstein c'è stata una brazza Nicola Di Mille Platz.
2: Oh, se lo sappiamo di fare, non so pure il suo tatuaggio con questa data di Nicola data. De Mille.
1: Sì, che è una cosa che proprio che sia la cosa sua di accanto, tipo tutto è stato su questo esamine di Surina.
2: Giusto.
0: Ma c'è Nicola De Mille? Devo proprio comprendere.
1: Nicola De Mille è questo signore che si trova in Nantes.
0: Tanto sta intendendo, amore.
1: Certo.
2: Poi questo è un caso di fare.
1: Ascolta, e questa canzone che si asporta a voi, quando da sentenia dove sapremo porta?
0: Vopitecca, non mi sovengio. S'album, secondo me, mi stai stettio uno dei primi, ci ha pontendio e ci ha pomparao. Hanno detto che Franz, secondo me, deve essere in corso. Oddio, noi anno, so.
1: Ecco. Noi feso una specie di viaggio.
2: Rewind.
1: Feso proprio come ti si vede con scascetta, non sa matita.
2: Torragoa.
1: Pensa di fai esibire una fotografia a un disese quando sei ascoltando questa musica. Come ti sei sbisti? E te suzzarendi tutto a giro.
2: In saposento. Come ti sei punchini.
1: Come ti sei concordata? Toccare
0: Zoe a Sasola. Sicuramente non c'è nemmeno Zoe.
1: Sei figlia unica.
0: Sì, sono figlia sola e mi piace da barrare sola. Mi piace da fare cose con mi bie. Sono in su monte, non so a mare. Questa sono montangina. Mi piace su mare, ma dovrei fare già in Sierra.
1: Sempre con Ruggeri.
0: Zoe, in un luogo specifico, non è proprio su un monte, non è Giannargento, Santo Micheli, no. Iste una località, ci si muttidi, cusculai.
1: È un infinio. Oppure in italiano lo passa un remoto. Io cusculai, tu cusculasti e gli cusculò.
2: Cusculai, bello.
0: E stempito sta Savini di un cammino un'ora da lunga, adesso un'oretta di camminata. Però si vede un panorama, si vede sul lago, si vede in Tatro Ormontese.
1: E tu sei sicuro in un panorama che proprio ci appiccica a me da un album.
0: Sì, e io.
1: Poi c'è un arrivo puro.
0: Un lago,
1: e tu cosa?
2: Acqua.
1: Poi il Saint Creek, un vaghetto.
0: Sì.
1: Ascolta, che altra canzone si ti ricorda, tu? di questo album.
0: Francisca, l'indiano, Hotel Supramonte. Che non è in quello.
1: No, non t- ehi,
0: no, no, io sto in cuso. Mi va, non mi so penso, vabbè. Fiume San Cric, sto in cuso. Coda di lupo, mi piace a me, davvero cosa?
1: Dici smela, dici smela. Ascolta, tu ascoltando questa canzone, ti vieni la conca de canto di Attafurao a De André e a Sapope da Poro, de Richezze?
0: Sì.
1: C'è mai pensato che proprio casa e sparti cosa tua, e su via era stuggiato in calincuno spere fonde logo?
0: Sì, non ci ho pensato, te ne sei ragione, certo, non ci ho pensato. Però su già contavo su dopo, e mi ha condizionato me da voi. Potente essere per i favola, sai, su questa Sardegna di Bragia, dalla sa, insomma, Gallura, questa zona in cui magari andavo pruspago de su ci.
1: De così che succede, certo, certo.
0: Però non ho mai pensato a su sequestro come. A su sequestro su, mischino, Farucca, Marolla, mischineddo. Però De André, secondo me, mi stai ti trattavo in maniera diversa. Ma tu e Marnau, mischino, potente già. Sì. Fu del ricco, eh?
1: Eh sì, sì, beh. E di bene era da una famiglia di arricco, so.
0: Non era gente. Me da arricco, so.
2: Sta cosa proprio spantosa, ma non mi devo vedere nemmeno su denaro, della setta, sta sentendo in porta, dai. Su che a me mi stava a parte che vabbè sa spramma che appiccavo a tutto subito, secondo me tutto canto di un sardegno pensavo no, ma proprio a isso non si domina escidi.
1: Esatto, sono invece già.
2: No, no, aspetta. No, posso al rispetto che ha sempre portato a sa terra nostra, Pocusso, non è che esatto si domina, non riuscivo, no, non sono neanche questo. Però
1: su che ma pigliando la ruga per il culo,
2: no, ma è un fatto che mi casi di interpretare in mare. No, sta cosa che a me mi stava rara De Bruso è sti commenti Issu e Issa anti reagivo a pustisi. Questa che hanno è dedotto su a reagire di Aici, attenni un livello de perdono, tra virgolette, ma non perdono in su senso cattolico de su vuedo, ma hai comprendi questa situazione e anti ammostato, secondo me, un livello proprio alto meta. Sicuramente può stare in melusi su puro. Però questo me stava arrao.
1: Niente, ha deciso pure di avarra in Sardegna e dunque era fiammello sulla si portai bene.
2: Ma pensi, sul fatto che ha deciso di seguire a varrai, mica tutto si antesse di seguire a varrai noi, secondo me. Devo che mi fosse succede una cosa ici. Cioè, in certo luogo sa me, che mi succede una cosa a lei. Io non ritorno a manca passare, ma manca penso.
0: Però quindi. Devo penso che i suoi nomini ci faia da arte con Mimmi, ci do le mutiasi, insomma, scrive canzonese, musica canzonese, diserbia da un vago di dolore, tristezza, un vago di dramma.
1: E c'è questa cosa che contauso sempre in questa trasmissione, no?
2: Gadale.
1: Che e anta domanda mi pare da tenco mi pare sì tu mi dia stanno di attenco
2: fu tenco
1: di anta domandao ma voi ta bosatro su quando sei stresso su se vuoi scrivere canzoni e sa una volta quando sei allergo mi manda a mare
0: non mi capo non puoi scrivere una canzone
2: certo.
0: Se ne ha da ragione
1: Ascolta è altro su cantautore se che ti fonte entrare su un suo coro. Dalla
2: il surazzo puro
1: sapete puro si è fatta ungivo dalla
2: Issa Castia però di porto da sta parte del suo coro su, certo. Sa, ma non oh, manca
1: c'è un uberacco puro
2: c'è un uberacco e vai
0: questo è un quadro. Mi tanto è fatto
1: ma
0: male.
1: Ma questo è Magritte questo, no?
0: Chi usando chi l'ha fatto suo tatuaggio, l'ha fatto male. Magritte.
2: Magritte. Sì. Vabbè, Magritte. Fai da dottorai a Piscai su.
0: Però mi
2: non do che si dottorai a
0: no,
1: finza sei noi. Ci ha fatto una bella figura. Ma in noi non è che si bene a fare si splendido.
0: Tocca da fare figurarda.
1: Sì.
2: Su dramma.
1: In noi pure c'è un pacchetto del dramma. Dunque, d'ognuno di noi te ne regala una canzone che da sta rescia, che da cantara. Che ogni volta che da cantare dice: ma voi sta so cantando questa cagara? Una canzone leggia, una canzone de Bregungia, una canzone gaurra. Sicuramente tu venderesti a doccia, non è che canta sa Sudan Noiser de Wagner.
0: Ma canta, no, mi dice: ma che testa?
1: Una canzone gaggia.
0: Gaggia.
1: Chi però ripracina ad ascoltare.
2: Chi da canta a sa soca, più che di pracita parrai a soca.
0: Potete essere in italiano?
2: No,
1: potete essere in inglese, in armeno.
2: In aramaico.
1: Sì, in lingua artificiale spuro.
2: Francese.
1: Confessione.
0: No. Secondo me vino Irlegia. Irlegia è tutto su.
1: Tutto così che c'è storia.
0: Allora, tamma, poi tu una serie televisiva in Prime Video. Devo fare pubblicità occulta.
1: Ma ta senti in porta.
0: proprio bamba che ludo no sono arauso
1: sì.
0: Poi teste di adolescente se ci si innamorano e va
1: contigedo
0: su di aici a potocau vero
1: sul microfono ha fatto bene
2: a tipo telenovela
0: no pago per belligenda cioè non è proprio una cosa argentina di questa no è americana
1: e ti addinanta questa serie
0: Off Campus, The Deal, il contratto.
2: Ah, questa manna cosa manca da...
0: No, sono una cagata manna. E c'è una scena, ci mi spraggia troppo, in cui questo orduoso punti ballando, non si conosce,
1: maschio e femmina.
0: Maschio e femmina, sì. E parti di On the Floor di J-Lo e Pitbull.
1: Ecco, sa cosa...
0: Ma è una canzone quasi stupida. Ma mica sei stupida. Non era nuda. On the floor. In terra. E sì, chi danna è questa
1: cosa.
0: Una
1: canzone Pogardulinus,
0: sì. Esattamente.
2: C'è.
0: Sta 3D e vuoi cantandota. Ma fu proprio gassana. Poi a Ponauce fammi via su destu. Sono andata mi dice che su destu
2: era sempre stata cosa ma ci vuoi dire
0: proprio lei già
2: Stefano Benni che picata in giro questa cosa no poi sei americano infatti non mi ricordo che fu in tua poesia o in canco un libro che picata in giro questa cosa è narrata una canzone che fu di tutto yes I like it mi piace
1: era uno che da traballo papparagghiaccio
2: ma tu ci sei cammato si è fatto venire a conca invece ci sei mo da persona io volevo sa canzone mia de
1: Sabrina
2: già che non ma si è fatto venne racconca una serie che devo mega sia quando fa solo tutto su un serrato su un domo e ma poca sia tutto è 150 puntata sa di questa serie che si è serriata Jane the Virgin e che
0: è belligenda
2: meda ma sa canzone de sta sigla è sti proprio americana sudamericana una flor tutto di aici che pare di proprio una canzone di telenovela schietta poi ti ha picato in giro telenovela è bellicetta
0: sì, poi pure da si veda
1: vos'altro sì. Mi pare che in dispacciare si piattaforma ma tutto conticetto su di amore
0: Io sono cosa stonta, cioè di una roba proprio genergungia. A me mi piace, cioè, devo studiare sa conca, devo studiare su cervello, non devo pensare a nulla.
1: Una volta tu passa rotto sa te e mezzo de gente che ti conta da cosa sa trista sa. E dunque sa torna sa domani uno pacchetto di tontesa finta apposti di rotto questa tontesa reale
0: Su problema scusso che mi contanta non cosa dolorosa cosa stristasa me da rabbiasa mi contanta cosa stontasa ma mi da scontanta commenti ci punti cosa
1: senza vai comprendi poi c'è cioè, il suo segreto professionale
2: certo, candom,
1: ma sul livello che li poti essere di cosa tonta che diventa dottoressa le voglio parlare di questa cosa che mi sta proprio mi stringendo il suo coro e sto uno sciollorio manno
2: sul livello brusarto de dontesa
1: sul livello brusarto de dontesa poi in epoca di intelligenza artificiale c'è stata un tesa naturale che tocca tanti del ne conto.
0: No, si conta una cosa, non fu uno un vatto ci furenti contandomi, però questo rompi un studio e andavo. Noi veniamo poi qua perché dobbiamo venire, ok? Cioè, se c'erano stati dei dolcetti, saremmo venuti anche più volentieri.
1: Questo fa piacere, no?
0: È piacere. E dopo ho no, studiato 10 anni, so, contenta gente che a te. Dopo solo pensavano, dopo no.
2: E poi, non si pensava, a Druci Cielo sono portato, sono folle e murta. sotto testo.
1: Ascolta, un'altra cosa che lui in mori, potrebbe sta, fai come ti si vede, in Isarratio su di una borta. A dedicare una canzone a calincuno, però non sa dedica a chi ne ti dedicasta.
2: Dabbè,
1: e ta canzone veda e con calivueddus, mo li vengo a pensare. Mo che si spensa lì, no? Una cosa Antonella.
2: No. E testo, se ho troppo.
1: Tu ci si potrà essere tutto preoccupata. Potete da conoscere questa gioca.
2: Poi ti preoccupare.
1: Ah, no, tu vuoi suonare, se offende pubblicità, non so offende pubblicità. Poi Thaisa, non te ne scetti sa disgrazia di essere psicologa.
2: No.
1: È fatta esposa con uno di sa zia.
2: No.
1: Nemico naturale cosa nostra.
2: No.
1: Sono sposo di sa zia.
0: Devo spagare sa omu, picciocca, so. In un modo un sattro.
2: No, ma no, mai.
1: Devo credere dopo con notto. Credo che siano un bravo piccio.
2: Bravo,
1: Siamo sinarata. Dove si può stare? No, è bravo. Pensa che se te
2: sia.
1: Meschè. E tarocca la fai. Ci fiera un potere da andare a furare via Prosescanti. No, se pica il suo sacrificio. Da traballare stasera.
2: Pensa, ti fai ponoso.
0: Pensa che Deus vigia di uno. Ma non sto rispondendo a questa domanda, già rispondo. Deus vigia di uno comunista, tessera o PC contra sa. Ma non posso andare, mi devo mantenere.
1: No, fai dannare.
0: Carabinieri, sì. Polizia. Qualsiasi forma di
1: divisa.
0: Dimmi uno del Sasia è un piedi piano, cioè Deo dumuto piedi piano. Ah,
1: faccio. Sbisi.
2: Però
1: è puro.
2: È puro.
1: Ci sei sbivendo in pari, pensa.
2: Ma questa dolli di. Bolliti, lottai dal di dentro, come ti darà Cancun.
0: Esattamente, ho già batte sul sistema di Indio.
1: Come di Deo, noi mi cogliamo una valangista di Francisco Franco.
2: Pensa.
1: Una cosa.
0: No, però, sa tra di e mi mandano un messaggio e mi ha pedito, devo essere stettista, mi fai zungrasa.
1: Certo.
0: E sono locale nuovo. E io sono registra, antana. come ti si muti di sul locale? Non mi sovvengio. Dai, io non dici, ma incendevo musica. No, non mi sovvengio. Ma secondo tu io sono barrata ancora a ascoltare, incendevo musica, non c'è musica, non dopo una Io mi pedi a Mimmi.
1: Tu pensi come ti fonte.
2: Cioè, ti usa da praticamente. No.
1: Però no,
2: posso fare una confessione, devo pure mai. Dai, ma che si usa tipo confessionale. Deo che sia Elio.
1: No. Nara cosa. Deo. Ti bollo al rispetto, non ti bollo se che sei al rispetto.
2: No, è una cosa che chi non deo non ha pusceverao, però.
1: Saprei come, messa in mala.
2: Come ti sia da podina, in da usufruito, no? Metto a rao tutto un bene. Poi ta zio mio, stimmao fu di insasia.
1: Antonio, ma se io su circa tutti bombardendo accanto.
2: Però questa a me mi serve un meta, perché devo de PPR da Viticca, io potevo tenere appena 12 anni, appunto cominciavo a mi fare tutto sconcerto su gratis, questa zio tenia da il biglietto su omaggio.
1: E c'è questa corruzione.
0: Sono andata a teatro, posso aprirmi io. Grazie a Sasia, cioè
1: grazie a suo sposo tu.
0: Sì. Poi ti viene andare biglietto.
1: C'è corruzione proprio. Poi ta. No, su fanno su spettacolo su e Sasia tenia da biglietto su. Tu tenia Sasia. Savi due e sa sacra corona unita. Impari.
0: In modo d'ostenente bruso.
1: Ah, ta lastima.
0: Già son chietta, cioè Dio li andai a mie Toni Pittoni. E non tenete il biglietto, so.
1: No.
2: Ma di adesso, spacciato. No, non lo so tanto a Brusso.
0: Ma manco con su teatro, no.
1: Ascolta, ti piace di Toni Pittoni?
0: Ehi, a me, da.
1: E cale sta canzone preferita di questo momento, cale questo?
0: Ossa grossa, forci, sì.
1: Ossa grossa, pensando su.
2: Da.
1: Dedica ossa grossa a
0: Carino. No, da. Razzegati c'è, questa da sfata con malesa.
1: Beh, certo.
0: Dai, tanto sa da essere in Carino con un globo spirito, no, da prendere.
2: Sì. Dai, dai, devi usare un non ci
0: da,
2: vuolo,
0: devo dedicare in sardo, vero?
2: Certo.
0: Fendo su numene.
1: Un nome di fantasia.
2: Un nome di fantasia, un allomingio, un paningio come ti usato.
0: Una cosa da deponere in italiano.
2: Sì,
0: dai, sì. Non narro su numero, ma una cosa da deponere in italiano, vuoi pensare tu non torna da su gioco.
2: De vuoi.
0: Professore, carissimo professore, Zoe Noe a Susanne chi da fatto, ma sto pensando a isso. Oggi dedicare questa canzone Ossa Grosse da prage un sacco.
1: De gusto si comprende un sacco manne cosa. Ossa Grosse è una canzone dove snaia Sara.
2: Certo.
1: Da fatta è mala questa di ciò che è.
2: Vero, sa?
1: È mala come
0: da fatta leggera, non si comprende a me.
1: È mala come su deppero pubblico di su congo. Ascolta, contasi da questa canzone.
0: È una canzone ci chistiona da istu nomini, presumibilmente ci schistionando una femmina. Uno pago, insomma.
1: Mm-hmm. Grassa.
0: Sondeggiata, grassa e grassa, grassa. E poi questo si muti d'ossa grossa, però questo di narada. Oh, non è possibile che ad ogni cosa tu la gatta una scusi e una ia appunto le ossa grosse, sa traia, cioè non capeo su un bilocale. Questo se fa panda tipo
1: sei su una zazzagona, questa è questa cosa. Non è che pensa smetta porta porta se
2: sono grosso.
1: No, sei una budona.
0: Sì, sei grassa. E ti piace da papà,
1: Ti piace da papà è un sacco.
0: Un sacco.
1: E questa è questa cosa, questa è questa cosa. Duceo snososo, duceo snososo.
0: Poi sapona.
2: Fini, no, se ti avvini, vieni. Che devi comprendere, la comprendi o
1: ascolta, il canzone di André ci serra su un baghetto in gloria. Il canzone di André funti canzoni che il cappa si canta a cambarara. No, tu è amico su chi sono di Renis? No.
2: Di Denia sta prima?
1: Ma tu mi sei immaginando questa picciocca è da sola in questo luogo che sta di Naranta, in questo luogo dei monti
0: andata. Cusculai.
2: Cusculai.
1: Chi è andata a Cusculai in Unise?
2: Cusculendise.
0: Anda sì. Sola e mio succulele. Io sono succulele.
1: Ah, tu tu sono se
2: sì. Sono a tui. Poi cosa se ne usa accordo se è facile da suonare?
0: Sì, sì, è facile.
1: Ah,
0: succulele, sa chitarra no.
1: Hai imparato da sola con succulele?
0: Sì.
1: E casting di tutorial.
0: Casting di tutorial, lei.
2: Cioè, ma sei più da brava questa picciotta.
0: Ti non ti e mi sia una.
2: Un gallo.
0: Non fu proprio, una bollucca.
2: Una bollucca? Certo.
1: Certo, tu vai. Devo a picciocchetto suoniamo sa chitarra e mi punti passare stai vago e cose scrosta sa che veremo questa mano.
2: Sì.
1: Ascolta, ta canzone sti canta, sa, ti canta sa De André? De Strangio Spuro, ti canta sa. O scelti cosa italiana?
0: Destrangiasa.
1: Destrangiasa.
0: Femminasa. O comunque versione sfatta. Cioè, mi viene in mente. Satradivo cantando The House of the Rising Sun.
2: Ah, bella.
0: Da cantanta The Animals. Ma Deo canto sa versione di John Baez. Canto, ma pare davvero che sto cantando.
2: No,
1: canta.
2: Su culele. Sta cosa bella.
0: Ma mo è no, su culele in castello non du dengio, mo è. Poi te dengio su un gran longasa.
2: Ah, e così scassiamo punti
0: bene. Non so sono andando.
1: Facce, spaziente. Andure fatti in chietta.
0: No, vuoi tamale anta spippioso.
1: Ah.
0: Cando punti vendo casino. Pompi anche punti bella sasungra. Che menine.
1: Una tecnica invece a me spippioso tu scesi davanti mi diranta subito sul braccio. Tu spozzo manco bene.
2: No, ti devi sagatare cosa devo mi bongio aneddoso o cannacasa con cosa ma ti naro hai una pipia cinese c'è da te che parla da sempre a una parte commenti mi più un aneddo ma non male No, no, se posta canta. E tutto mica rignata, e mica si assaneddu, e te coi no fude. E dunque sa concusso e usu agattau un modo de.
1: Proprio con popolazione se di altro slogan su antenaus nostros, dove anta con le scollanine, si specchietto.
2: Ma.
1: Dove anta si spagnolo, smetta.
2: Si spagnolo, ma mi pare che noi in Sardegna ancora si usa ici, che ancora cose tedda ancora ne usa un parau, si usa ancora in questo arrasto, commenti di André da comprendio bene, poi questo chissà di assimbillau a esindianso.
1: Ascolta, una pregunta a pezzo di André. A me, s'album che mi piace di Bruso è questo genovese.
0: Ah, bello, mi piace
1: e
0: mega.
1: E da sascio pure un genovese.
2: C'è!
0: Tutto su da sicisi.
2: Ma si piua, Elio, torno a te mai.
1: Ma devo... Devo slingua se mi piace, ti sfuenti.
0: Io non mi studiavo, i parete, ma sti studiavo.
1: No, tengo questa cosa da tipo fonografo, mi dono sono e mi parla in conca. Se ne ricordassi che una canzone di questo San Genovese.
0: A mia la cumalaria, mia cumale.
2: Cumale.
1: Creusa però non è di quest'album.
0: No, Creusa de Ma.
1: Non è di Creusa de Ma questo.
2: No,
0: è di Dolce e Nera, mi sono confusa.
2: È Dolce e Nera, è vero.
0: No, volevo... No, lì ho cantato Creusa de Ma. Mamma non so
1: svenire. Ombre dei muri dei
0: muri de dunde de venire, dunde le cane. Dove le cane.
1: Nascito dove la luna si mostra nera. No, questa sta apposta, questa sta apposta. Va bene, dunque ha fatto sa dedica.
2: Ha fatto sa dedica.
1: È un del 71. A now che suo papà ne ha bisogno di psicologo. Ha fatto sa dedica a uno professore.
2: Professori,
1: Che non si è comprato.
2: Sa now lui traballa da suo sposo.
1: E questa è sta cosa. E Deus che ti voli bene.
2: Ma certo, tocca da sostenere questa picciocca. Noi si.
0: Da sola vittima.
1: Noso d'ogni modo. Torto siccome se su gente cresce bene, torna su grazie a stare a casare, portare su tempo, se traitore.
2: Ma
1: in modo che la serra.
2: E poca ho questo tempo su con questa picciocca.
1: Ma stare di aici, di aici. Saluroso puro in regia. Saluroso a Mauro Vess che ha fatto Savonica. Nicola Di Mille che ha fatto tutto su visual. A Emanuele Allai che ha fatto su redazionale. Noso si saluroso. Antonella pur stimata dei nonno fatti ma basato sul microfono qua. Poi taddeo mo dopo se resta la trasmissione con Luca Cadeddu te ne sono chitarrista lavoro in questa trasmissione e dunque se è una cosa del grandissima lustro si dà la questione è secolo su
2: mica bruscolini come di Nara Cancono.
1: Grazie a Antonella, grazie a Sara, grazie a tutto su, grazie a Deus
0: e grazie a
1: San
2: grazie a Sa.
0: Ciao, grazie.
1: Beh sì, a Esti Sara Casare, si è fatto piacere mai da tenni con Nososo, psicologa, femmina del grande pensamento.
3: Adesso bisogna su me, da psicologo in questo
1: momento. Sì, signora. E si accontenta se sto raus Nososo, a posto se è uno giorbetto di Aice, però. Teneoso Luca Cadeddu che è un artista che d'ogni volta attenditi una mezz'oretta può si preparare una canzone. Il suo piccato appunto si fa da giurare di Emanuele Allai, può agattare cosa, può agattare stesso su musica, e si fa da giurare pure di Mauro Bess che il suo coro è suonatore e secondo me ai nati apposti se devo attenni con Bidavo a fuori da con Nosus si va a giurare di Sacastiata Bona di Nicola Di Mille e desse scapulario che dona da Davide dal Padullo, poi è mistico dona proprio scapulario su punti pilus de brevei dentis de zorrondeddu e cosa sa di aici è proprio un paperotto su con scritto preghierina e cosa sa di aici e oi a chi ne teneuso o teneuso de Andrea Narramo che andare a rebare di André in questa trasmissione è sta reba. È sta reba di André. E di André musicalmente tiene di un percorso, un paghetto vario. E osannai, poi sta attento, grandoso arrangiatore esisso, ha suonato con un musicista bravo, Smeda, de Comenzo, e ha sempre cambiato un paghetto. Poi sta, non è stato parlato in uno standard. In noi, in quello che non ho, in questo periodo se uso.
3: Se sono messo 80, l'album è omonimo, Fabrizio De André, però dopo non ho scintillato siccome l'album de Sindiano, dell'indiano, questa messa copertina, due sti un quadro famoso, meda, de esprimizio su de 1900, in lui proprio si vede un indiano. Se sono messo 80, il su prima... Che Marragodi ha fatto Nuvole Barocche, la nuvola, la buona novella, Non al denaro, non all'amore, album certo. Fantastico.
1: E che attento, grande musicista Sangone.
3: Grande musicista, sa. Poi su si storia de musicale de André, questo lavoro a primizio fu di si intendeva che gli aspirazioni meno de cantanti su folk francese, su
1: certo.
3: Americano. E poi ha di fatto Vince sei su quellone che non ho, è un album vaghezzetto blu, quello che non è una canzone di blues, è su vaghezzetto blu sonau.
1: Era un blues classico.
3: Era un blues classico, Vince si accorda su me là, sì, punti si accorda su del blues classico che pensavo l'osu. E poi ha fatto, secondo me, ma a Pusti si è fatto questo album, Croce del Maghi.
1: Com'è e su Melloso?
3: Un po' a me lavoro. Quando vega questa. Questa variante di Asa che a volte da non monanta un vuoto lezzo me da world music, questo vuoto che
1: questo deve essere computer Gabriel, deve essere questa esatto. Cosa
3: quando fai di gusto casta sti
1: ma ancora si c'è Mauro Pagani voro
3: Enni a due Mauro Pagani
1: che poi che di Andrea Scetti non d'uscio ancora si c'è San Manigè di Mauro Pagani che lì è questa canzone c'entra nuda con questa canzone che chiesa zona e appustisi ma questa canzone che riprende c'è di Bruso o di Cresa de Ma
3: forse Croce de Ma
1: a me Jamin mi piace
3: Jamin
1: non so se
3: bello me no è sti è bello me. Poi Croce de Ma mi pare che me la vita mi ha sempre posto curiosità di Saccabu Deo quando fu pezzocchetto non comprendivo ta fudi io invece a registrau in mezzo a un mercato de Genova so chi de gusta chi varia chi musicendi
1: che cantava
3: a pegare i suoi whisky eccetera eccetera questo mi è sempre bravo.
1: Beh, Deo perciò che dove ti andiamo in smercauso sia in questo comunale sia in questo suo proprio de Bicinau a intendi come ti si cantanta sta cosa de bandi. Ci verrà una, non lo so, vai, che poi hai bella morta oggi, ci vuole un quarto d'ora, variata, un muezzin variata. Parrebbe a morta oggi, c'era se perdo spormone, se vuole un cantante gregoriano. E poi ci vedete cosa si sfutti da pare sì ci vedete duso becetteduso Piazza di Santo Meale fianta uno a faccia del sato ma la vega e ben dianta frutta e verdura esso sfruttando essa narara che esso tenne a banana bella essa narara che su per il cocco su era per sbello poro e avaranta dieci po' bendi certo ma se spassiai pure e si da cantante sta cosa del band e dunque sa forse se di Andrea piega questa cosa che è proprio mediterranea volta con su buzzucchi de,
3: è vero poi gli strumenti su pure si è fatto una bella cricca di strumenti su mediterraneo su sì questo Jammin guarda una canzone magrebina
1: sì
3: intendi come non mi dà ragazzi questo strumento usa nei pagani però usa uno strumento che è tipico del Nord Africa
1: ve l'accorda questo con sta tauletta forse sì.
3: E questo è un altro che guarda un penso che dinanta mandolino magrebino comunque non
1: una cosa che è
3: sì,
1: però
3: pare che vedi un mandolino bello meta sì
1: e pare che sta cosa che mi piace di che esso ha come te ne hai accordato sa voce con questa qualità di musica voi noi stetti a bruso correggimi che mi sbaglio sa voce d'onda
4: Bascia e tunda che tenia da a principio, no? Quando fai da Nuvole Barocche o quando fai da Sballad, La Guerra di Piero.
3: Forse
4: si dà Kimbanta sigaretta, se ne è ma se c'è forse su Zas Turco.
3: Poi dessi, sì, bravo, poi dessi.
4: Ma no, Mauro non dice il mio, cioè, non è che sei sento uno. Mo vuoi ti spiego che sei sento uno container, pensa che sei su petizione, ma che sei su gente come te, nai, che sta cosa da uscire. Dunque, sa, questo quello che non ho. Ma snau che. È una musica che tiene una struttura di blues classico. E come te testo, ita ti tocca da tu.
3: Che non è da primo che l'album è conosciuto come l'album di Sindiano. Poi te isso che riaffa isso è sta arrivando in Sadrigna 2 anni prima di quest'album, poi su 79 di questo tipo. Se questo è quest'album è messo 80. Isso che riaffa è proprio questa relazione è entra dei Sindiano Sud America e entra dei Sadruso. Poi te isso è una radia da come cito
4: intervista
3: di Andrea Toto, un tipo di civiltà non consumistica che bada più ai valori dello spirito rispetto a quelli della moneta.
4: Che si fanno un giro mo' però
3: come è un'altra cosa. Infatti se questa canzone annara, dai, quello che non ho è quello che non mi manca. Dunque se finisce una critica su consumismo di un certo tipo di società italiana. Adesso che fa questa comparazione, chiesti belli che da me, di fatto chi ascolta questa canzone a primizio si intende uomini che vanno a cassa, sì. A cassa in gaddura. Infatti si intende di...
4: E questo pure punti no, non punti sono su delle biblioteche elettroniche.
3: No,
4: punti...
3: no, e mia proprio sta andando proprio a registrare.
4: C'è stato un proto arrogalla che sta andando
3: un proto arrogalla. Arrogalla ha fatto un bello studio di questo e tutto. E chi mancai qualcuno pizzocco due conoscidi finza sa io sono un cane,
4: certo.
3: Un famoso die comincia da Kuntanka e si intende proprio gente che
4: certo
3: che si intende de pastores e cosa di asa non esco come e noi proprio da di registrare, però con sicura sicuramente piega ispirazione da piga un
4: ma non ci tra da voi ti torro a di Andre. Tu sei scontento di questa cosa che vuoi succedere in questa musica sarda, questo giovane asnao io sono un cane e mi bene racconca Daniela Pes.
3: Meda e beh abbi Daniela Pes in KXP Deo fu in bizzava abbi in KXP Radiohead Idols Queens of the Stone Age e BB Daniela Pes magante togo e bello poi sei brava a Meda mi pare che prima fu di De Samattesi casa discografica di Io sono un cane ed è di ubio proprio avere un disconcerto su Io sono un cane chi conosceu De Buggero mi pare che è stesso ha scritto di in particolare Juan Mima che è stato un capolavoro per Zaumela e subito con me ho chi posso nare per Zaumela di queste cose.
4: Tu vi sta questione di cosa seria è Mauro Vess scrivi istroni no, che dal padullo a registrare quando entrerà dal padullo in Sadomo de Spoda da una papà e fa il suo disco con tutto il suo garage che va in Spoda ma non so de peuso torrai a De André e ai gusto blues sardo indiano con struttura classica e con critica sul capitalismo tutta su blues diventa sempre storia de amore se andaus male e questa è una storia della sozia rare andare a male.

E s'ascoltau su Sound Chi d'ha fatto, un programma produsiu de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Ardemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione e Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vaiña è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
9: Unica Radio.
8: App.
10: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, sei tu.
1: Dai voce alla tua musica.
2: Nome Gianni, sono impiegato amministrativo all'Università di Cagliari. Finché la barca va.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
4: Al Teatro Lirico di Cagliari, dal 16 al 18 ottobre, arriva Caravaggio, con Roberto Bolle protagonista. Lo spettacolo, firmato dal coreografo Mauro Bigonzetti sulle musiche di Claudio Monteverdi, racconta attraverso la danza la figura e l'universo creativo del celebre pittore. L'appuntamento chiude la stagione di danza del Teatro Lirico e porta a Cagliari una delle più importanti étoile della scena internazionale, in un incontro tra arte, musica e movimento.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Si chiude il 30 ottobre ad Alghero la nona edizione di Jazz Alger, rassegna dedicata alla musica jazz e ai suoi linguaggi contemporanei. Iniziata il 10 aprile, la manifestazione propone complessivamente 15 appuntamenti, con la partecipazione di artisti internazionali, italiani e sardi. Un percorso che mette in dialogo tradizioni e nuove sonorità, confermando Alghero come uno dei centri di riferimento per la diffusione e la valorizzazione del jazz in Sardegna.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: A Cagliari, il 31 ottobre, è in programma il concerto di Frank Gambale, appuntamento dedicato al jazz e alla musica strumentale contemporanea. Chitarrista e compositore di fama internazionale, Gambale porta in Sardegna il suo stile caratterizzato da virtuosismo, ricerca sonora e contaminazione tra jazz e altri linguaggi musicali. Un evento rivolto agli appassionati e agli studenti interessati a conoscere da vicino uno dei protagonisti della scena jazz internazionale.
3: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
8: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più presente dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia. Sarebbe Hamam Al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale Miratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev intanto torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino. Affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
5: Unica Radio. Voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
7: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
8: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
7: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
9: Ti mostrerò come speciale.
10: 01 Distribution presenta.
11: Sei venuti qua a cercare fortuna?
12: In certo senso, sì.
10: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
13: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
10: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
14: Il primo contatto.
0: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto, mi hanno ammazzato il cane, mi hanno bombardato la casa, ma hanno fatto un errore, mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
21: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
23: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione, dipendono dal proprio piano tariffario.
25: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco, la grande musica.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte a Seattle, negli Stati Uniti, patria nativa di uno dei maggiori innovatori nell'ambito della chitarra elettrica e del rock stesso. Secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista di tutti i tempi, precedendo artisti come Eric Clapton e Jimmy Page. Due sue esibizioni, in particolare, sono entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo. Il suo esordio al Festival di Monterey del 67, in cui concluse la performance dando fuoco alla sua chitarra davanti a un pubblico. E la chiusura del Festival di Woodstock nel 69, durante la quale reinterpretò l'inno nazionale. Introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 92, stiamo parlando di Jimi Hendrix.

0: Foxy Lane. Here I come, baby. Coming to get you.
1: Johnny Allen Hendrix nacque al King County Hospital di Seattle, nello stato di Washington. Il padre, James Allen Hendrix, era di origini afro-native, mentre la madre, Lucille Jeter, era una 17enne afroamericana. Il padre del chitarrista cambiò il nome del bambino in James Marshall Hendrix. E il primo strumento regalatogli da bambino, quando la madre morì, fu una chitarra elettrica. Tuttavia Jimmy era mancino e imparò quindi velocemente a suonare rovesciandola, e questa abitudine caratterizzò tutta la sua carriera. Le esibizioni vivo avvennero con alcuni complessi di rhythm and blues di Seattle. Tra i primi gruppi troviamo anche i Velvetones, forse il gruppo con cui fece, verso la fine del 59 circa, il primo concerto della sua vita. Poco tempo dopo entrò nei Rocking Kings, la sua prima band semiprofessionale, con cui suonò in diversi locali per fare esperienza. Nell'ottobre dello stesso anno il chitarrista interruppe definitivamente il suo percorso scolastico senza conseguire il diploma. E nel 61 fu arrestato dalla polizia di Seattle perché trovato alla guida di due auto rubate. Dopo alcuni giorni di detenzione finì in tribunale. Si trovò quindi a dover scegliere tra un periodo di reclusione e l'arruolamento. Scelse ovviamente di arruolarsi ed entrò nell'esercito il 31 maggio del 61. Il servizio militare si svolse a Fort Ord, in California, per sole 8 settimane. Poco dopo il suo arrivo a Fort Campbell, Jimmy conobbe il bassista Billy Cox, con il quale in breve formò i King Casuals. Dopo il congedo, il chitarrista si trasferì a Clarksville, nel Tennessee, poi in Indianapolis e infine a Nashville, dove furono scritturati dal manager Theodore, anche un Teddy, Akon. L'attività del gruppo si svolgeva essenzialmente nei locali della zona di Jefferson Street, che era ritenuta all'epoca il cuore della comunità afroamericana di Nashville e nota soprattutto per l'intensa scena rhythm and blues che in quel periodo si stava sviluppando. Queste esperienze gli permisero nel novembre del 62 di partecipare alla sua prima sessione di studio come chitarrista turnista. La vera occasione di entrare a contatto con il mainstream giunse però nel marzo del 64, quando Hendrix venne reclutato come chitarrista della Isley Brothers Band. Durante quel periodo Jimmy ebbe occasione di suonare nelle registrazioni studio per Testify, brano che da lì a poco sarebbe diventato un successo radiofonico.
2: Brothers and sisters, it's a wild song making, sir. If you wanna have some soul, if you wanna be a witness, I want you to listen while I testify.

0: Come on, Red Letters.
1: Come on, Red.
0: Whoa.

soprattutto a partire dall'ascolto dell'album Highway 61 Revisited. Durante l'ottobre e il novembre dello stesso anno prese parte anche a un tour di 2 mesi con i Joy D and the Starlighters. Mentre nel gennaio del 66 entrò nei Kingpins, il gruppo d'accompagnamento del sassofonista R&B King Curtis. Tuttavia fu il 66 l'anno di svolta per Hendrix. Durante una serata al Cheetah Club, il chitarrista fece la conoscenza di Linda Keith, a quel tempo la fidanzata di Keith Richards. I due strinsero subito amicizia e Linda li fece conoscere Andrew Lug Oldham, il manager dei Rolling Stones, oltre che al produttore Seymour Stein, i quali però non lo ritennero valido. La ragazza insistette per presentarlo poi a Chas Chandler, all'epoca il bassista degli Animals. L'incontro stavolta fu fruttuoso. Rimase colpito dal chitarrista e dalla sua rivisitazione di Hey Joe, convinto potesse essere una hit da radio. Jimmy fu poi convinto a recarsi a Londra, anche con la promessa che avrebbe conosciuto Eric Clapton, uno degli artisti che più apprezzava. Formò anche una band adatta al nuovo sound che stava portando avanti e in seguito, a diverse audizioni, vennero scelti 2 artisti inglesi, Noel Redding, delegato al basso, e il batterista Mitch Mitchell. Era nata quindi la Jimi Hendrix Experience. Il suono innovativo del gruppo e l'attitudine di Hendrix dal vivo permisero subito alla band di emergere. Già dai primissimi concerti le voci iniziarono a circolare e il trio conquistò subito popolarità, attirando l'attenzione e l'ammirazione di artisti del calibro di Eric Clapton e Jeff Beck. Persino gli V impazzirono per Hendrix e fecero qualsiasi cosa affinché il gruppo accettasse una proposta dalla loro casa discografica, la Track Records. Il primo 45 giri, pubblicato dai Jimi Hendrix Experience, fu proprio Hey Joe, il brano che fece innamorare Chas Chandler, e le vendite furono notevoli. Il 12 maggio del 67 esce l'album di debutto Are You Experienced, il quale ebbe un'ottima risposta di vendite, fermandosi al secondo posto, preceduti da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. L'album viene tuttora considerato come uno dei migliori album di debutto della storia del rock.

e torniamo alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio con Jimi Hendrix, che nonostante il grandissimo successo nel Regno Unito con la Jimi Hendrix Experience era ancora sconosciuta negli Stati Uniti. Pertanto divenne l'obiettivo della band conquistare anche l'America. L'occasione si presentò fresca fresca nel giugno del 67, quando il gruppo venne invitato, grazie a Paul McCartney, alla storica edizione del Monterey International Pop Festival, tenutesi il 16, 17 e 18 giugno di quell'anno, e generalmente ritenuta l'evento di partenza della cosiddetta lunga estate dell'amore. L'opportunità si rivelò estremamente favorevole per Hendrix. Oltre alla vastissima risonanza che l'evento ebbe in tutti gli Stati Uniti d'America, la sua performance sarebbe stata immortalata nel documentario che sarebbe stato ricavato dal festival. L'esibizione è stata leggendaria. Nei 40 minuti dell'esibizione, Hendrix si prodigò in diversi atti con la sua Fender Stratocaster. Mimò infatti i rapporti sessuali, la suonò con i denti, dietro la schiena, contro l'asta del microfono e contro gli amplificatori. Concluse anche l'esibizione bruciandola davanti al pubblico, entrando così nella storia. L'esibizione ebbe un grande eco mediatico e ben presto il nome Jimi Hendrix Experience fece il giro di tutti gli Stati Uniti. Il 67 vide l'uscita di Axis, Bold as Love, caratterizzato da sonorità meno aspre e più proiettate verso il funk, il blues e l'R&B. Con Bold as Love, Hendrix proseguirà nella sua ricerca sonora anche nel senso delle variazioni sui due canali di uscita stereo, inoltrandosi ulteriormente verso risultati sonori innovativi. Il disco fu inoltre interamente registrato con l'accordatura della chitarra diminuita di mezzo tono, un espediente destinato a diventare uno standard nella produzione del chitarrista. Il disco è inoltre da ricordare per i travagli che lo accompagnarono nelle fasi immediatamente precedenti alla sua uscita. Un esempio: Hendrix dimenticò il master già missato del lato A del disco sul sedile posteriore di un taxi, senza quindi riuscire in alcun modo a recuperarlo. Nonostante le peripezie, l'album si rivelò un grandissimo successo, facendo aumentare considerevolmente le richieste di esibizioni dal vivo del gruppo e portando la Experience a suonare di fronte a platee sempre più ampie. La conclusione del tour, mentre il gruppo si trovava in Scandinavia per alcune date, la notte del 4 gennaio del 68, Hendrix venne tratto in arresto a Stoccolma dopo aver devastato una stanza d'albergo.

il nuovo lavoro in studio, il doppio album Electric Ladyland, non ha avuto meno problemi del suo predecessore Bold as Love. Già dalle prime sessioni Hendrix ha dovuto far fronte all'abbandono del produttore Chess Chandler, che se ne andò perché aveva una visione totalmente differente dal chitarrista. Mentre il produttore voleva la composizione di brani di massimo 5 minuti, durata che permetteva quindi la pubblicazione su 45 giri, Hendrix non voleva porsi alcun limite e continuare a sperimentare senza avere una durata limitata nei brani. Le sessioni di preparazione dell'album videro la presenza di molti musicisti negli studi, ma senza una presenza fissa. Un continuo via e vai di artisti che iniziarono a logorare gli equilibri. A minare ulteriormente il tutto era il perfezionismo di Hendrix. Alcune voci di corridoio dicono che il brano Gypsy Eyes, prima di essere pubblicato, ha visto la registrazione di 43 versioni differenti prima di accontentare totalmente il volere del chitarrista. Chandler non fu l'unica persona ad aver avuto problemi con Hendrix. Anche il bassista Noel Redding iniziò ad avere dissidie con il chitarrista. Il gruppo si sciolse definitivamente dopo l'esibizione avvenuta il 29 giugno del 69 al Bob Face Denver Pop Festival, concerto in cui vi fu uno scontro tra le forze dell'ordine e il pubblico, in cui venne usato del gas lacrimogeno. Il mese successivo, per il festival di Woodstock, Hendrix si esibì con una formazione denominata Gypsy, Sun and Rainbow, la quale ebbe però una breve durata e favorì il ritorno di un trio musicale, la Band of Gypsies, composto da Jimi Hendrix alla chitarra, Billy Cox al basso e Buddy Miles alla batteria. La loro prima esibizione in pubblico avvenne dopo solo 10 giorni di prove e iniziò a creare molto materiale da studio. Anche questo gruppo ebbe vita breve, ma pubblicò nel 70 l'LP Band of Gypsy, contenente il materiale live raccolto durante i 4 concerti tenuti al Fillmore East di New York tra il 31 dicembre del 69 e il 1 gennaio del 70. La fine della Band of Gypsies giunse definitivamente il 28 gennaio del 70, con la partecipazione a una rassegna denominata Winter Festival of Peace, tenutasi al Madison Square Garden di New York. Hendrix salì sul palco in uno stato alterato e iniziò a litigare con una fan e venne portato via dai suoi compagni. Immediatamente si scatenò il putiferio tra i membri della Band of Gypsies. Il batterista Buddy Miles accusò il manager, Michael Jeffrey, di aver somministrato dell'LSD a Hendrix per indurlo al delirio e mandare in fumo il progetto per ricomporre la Experience. Detto fatto, Jeffrey sciolse il gruppo e riformò la Jimi Hendrix Experience, richiamando i membri originali. Tuttavia, le dissidie di Noel Redding portarono Hendrix a sostituire immediatamente il bassista con l'ormai collaudato Billy Cox.

Il 1970 fu l'anno del Cry of Love Tour e di numerose sessioni di registrazione. La tournée vide Hendrix esibirsi con l'ennesima formazione rimaneggiata in 30 date e si concluse il 1 agosto del 70 a Honolulu, nelle isole Hawaii. L'agosto dello stesso anno vide anche la fine dei lavori per il nuovo studio fortemente voluti da Hendrix sin dal 68, gli Electric Lady Studios. Vennero progettati dall'architetto e tecnico del suono John Storick, secondo le richieste di Hendrix, ma le pretese comportarono un impegno economico notevole. A ogni modo, Hendrix poté spendere solo 4 settimane negli studios per registrare, la maggior parte delle quali coincidenti con l'ultimo periodo dei lavori. Il 30 agosto del 70 Hendrix si esibì allo storico festival dell'isola di Wight. Subito dopo vennero programmate diverse date lungo tutta l'Europa per poter giustificare le consistenti spese sostenute dal chitarrista e per mettere in sesto il suo nuovo studio di registrazione e per le programmate registrazioni del suo nuovo album, provvisoriamente intitolato First Rays of New Rising Sun. Il 6 settembre del 70, al Festival di Fehmarn, in Germania, nella sua ultima esibizione dal vivo, Hendrix venne accolto da fischi e contestazioni da parte di tutto il pubblico. La mattina del 18 settembre, il chitarrista venne trovato morto nell'appartamento che aveva affittato a Samarkand Hotel di Londra. La sua ragazza tedesca, Monica Dannemann, presente nella stanza al momento del fatto, racconta di come Hendrix si è soffocato da un improvviso conato di vomito causato da un cocktail di alcol e tranquillanti. Il disco che aveva in preparazione venne pubblicato solo parzialmente nel 71, con il titolo di Cry of Love, e raggiunse la terza posizione nella classifica Billboard. Le registrazioni resteranno in circolazione in tale forma provvisoria sino al 97, quando tutte le tracce vennero ordinatamente e interamente ripubblicate con il titolo originario di First Rays of New Rising Sun. Dopo la morte, le spoglie di Hendrix vennero riportate negli Stati Uniti e sepolte nel Greenwood Memorial Park di Renton, a Washington. Sulla lapide venne fatta incidere, assieme al nome, la sagoma di quella che fu la sua chitarra simbolo, ovvero la famosissima Fender Stratocaster.

Lo stile e l'aspetto di Hendrix fecero subito scalpore nel periodo in cui calcò le scene. Il suo aspetto selvaggio e la sua furiosa attitudine chitarristica divennero proverbiali fino al punto di farlo diventare una vera e propria icona. L'influenza di Hendrix è riscontrabile in gran parte delle caratteristiche dei canoni che sono la base della chitarra elettrica moderna. Fu uno dei primissimi chitarristi a servirsi della distorsione sotto forma di fuzz e a conferire una vera e propria dignità melodica al feedback, ritenuto fino ad allora una fastidiosa controindicazione del cosiddetto effetto innesco dei pick-up della chitarra. A lui sono anche riconducibili tra i primissimi e più creativi usi del pedale wah-wah. Oltre a essere stato, assieme a moltissime altre band contemporanee come gli Who e i Cream, tra i principali esponenti dell'hard rock degli anni 60, si ritiene che Hendrix abbia dato anche un notevole contributo allo sviluppo dell'heavy metal, che si sviluppò nei primi anni 70. Il 9 marzo 2010, a 40 anni dalla morte, è stato pubblicato l'album inedito Valley of Neptune. I brani in esso contenuti furono registrati da Hendrix nel 69 e segnarono il passaggio da Electric Ladyland a Band of Gypsies. Oggi abbiamo raccontato la storia di Jimi Hendrix. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album American Idiot. L'estate è arrivata ed è passata. L'innocente non può mai durare. Svegliami quando finisce settembre, così come mio padre è appena passato. 7 anni sono volati in fretta. Svegliami quando settembre è finito. Ecco di nuovo la pioggia che cade dalle stelle. Immerso di nuovo nel mio dolore, come la mia memoria si riposa, ma non dimentica mai quello che ho perso. Svegliami quando settembre è finito. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Wake Me Up When September Ends dei Green Day.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: adesso non stiamo mai insieme, non ti porto il rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici.

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio app.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

lontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica
7: Radio App.

0: ascoltiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: App.
7: It's a coming of age, turning the

Vedo foste se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani, se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo, ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo, le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Siamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
0: App.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.